Yes. La notte vola, tutta la musica più bella senza interruzione, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Hey!

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Kiss Kiss.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss, kiss.
0: Suona solo

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: I mattinieri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Poli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Yes, yes.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Yes, yes.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Yes, yes.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Kiss Kiss! Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
12: La musica più bella.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss.
3: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Una buona giornata e bentrovati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità del conduttore di Report, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, invece, Lavitola avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci, con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi, un blitz dinamitardo di il conduttore sarebbe comunque stato all'oscuro. L'inchiesta ha inevitabilmente alimentato anche uno scontro politico. Il vice premier Salvini ha chiesto, alla luce degli inquietanti dettagli emersi a partire dall'arresto di Lavitola, che il servizio pubblico finanziato da tutti gli italiani sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda. Cambiamo argomento. Il ministero dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. Rabat ha poi assicurato che sono state adottate tutte le misure necessarie per contrastare qualsiasi tentativo

obiettivo di attraversamento illegale dei confini. La Danimarca intanto è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, ha dichiarato il vice premier e ministro degli esteri italiani. Vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani. Medio Oriente, lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste, lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota in replica alle dichiarazioni di Donald Trump. Le affermazioni e ripetuti post di funzionari statunitensi secondo cui lo stretto non è più bloccato non cambiano la realtà, si legge ancora nel comunicato. Nelle ultime settimane il traffico nell'area si è drasticamente ridotto. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, dovrebbe riaprire domani a seguito dell'eruzione. Dall'8 all'11 agosto sono saltati circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. La società che si occupa dello scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Lo sport, nuoto, altre 3 medaglie per la spedizione azzurra agli europei di Parigi, giornata di grazia per Sara Curtis che nel giro di un'ora mette a segno il record mondiale nei 50 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile donne, bronzo invece per Ceccona nei 200 dorso e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Italia sul podio anche agli europei di atletica grazie a Sara Fantini che per la terza volta consecutiva sale sul podio continentale conquistando un argento nel lancio del martello. Infine calcio, secondo trionfo consecutivo nella Supercoppa europea per il Paris Saint-Germain che a Salisburgo supera 2-1 l'Aston Villa. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Le 9 in punto, buongiorno a tutti da Marta e Benny, buon 13 agosto.
1: Sempre in diretta all'acquaparco di Sea 2000 di Corigliano Rossano, salutiamo subito con noi in esterna in regia Benedetta Infusino.
0: Ieri campionessa di Scopa, diamo aggiornamenti, un altro ménage à trois, ha vinto Benedetta, quindi brava
1: e
0: Benny.
1: E così il ménage à trois non è che suona benissimo. Salutiamo anche Giaschi dalla regia centrale di Napoli, ciao Gioschino.
0: Marta, stai cavalcando l'onda del divertimento, sei pronta a cavalcarla anche in questo 13 agosto?
1: Ah, prontissima, chiaramente tra poco proveremo subito a geolocalizzarvi, a capire dove siete e cosa combinate stamattina, sempre sulle note della vostra canzone preferita. Vi spieghiamo tutto tra poco.
0: Sì, c'è il buongiorno cantato, poi tanta interazione, ovviamente la musica più bella che non manca mai. Qui su Radio Kiss Kiss, Gracie Abrams.
1: Bob Sinclair con Love Generation.
0: Ma subito, non so voi, ma a quest'ora del mattino la mia testa gira.

0: Gracie Abrams con That's So True dal 2024 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny.
1: Buon 13 agosto, è giovedì, le 9:11 del mattino. Uno può pensare, ma a quest'ora se si è sveglio sia per due motivi: o perché si sta partendo comunque per una giornata di mare, o comunque può esserci qualcuno sveglio perché lavorano ancora, perché mica lavoriamo solo io e te, ci sono tante categorie lavorative professionali che ancora sono in attività, altrimenti non c'è altro motivo, a quest'ora non dovrebbe stare ancora comodo, rilassato.
0: Dillo.
1: Con tre di spade.
0: No, quattro di bastoni.
1: Cinque coppe. Scopa.
0: Allora è arrivato il momento della geolocalizzazione, ci facciamo un po' i cavoli vostri, cerchiamo di capire come mai siate svegli già a quest'ora del mattino, cosa vi ha buttati giù dal letto, ma vogliamo saperlo tramite una bella canzone.
1: Facciamo cioè, un esempio. Dircelo facciamo cantando. Un esempio che è meglio. Partirei da questo esempio qui.
2: No, sto tornando al lavoro a Milano. No, stavo meglio al mare.
1: È assolutamente condivisibile il pensiero di questo ascoltatore.
0: Vuoi che lo faccia anche io? Me lo stai chiedendo? Tieni molto.
1: Ma devi proprio.
0: Che fretta c'era di svegliarsi stamattina, perché gli ascoltatori stavano aspettando proprio me.
1: Infatti già hanno scritto. Marta Malonez, insomma già.
0: Le merendas, mi amor.
1: Va bene. Allora 347-490-0042 con un messaggio vocale e con una canzone, quella che vi pare, quella che vi passa per la testa in questo momento. Ci raccontate perché siete già svegli e dove state andando.

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta, la musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Lo so che ci tieni, che vuoi fare anche tu la geolocalizzazione cantata. Dai, su,
0: ma
1: via.
0: Dai, ci tieni.
1: Dai.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Fammi pensare alla canzone. Ma me la dici così? E anche oggi mi sveglio con sudore. Fino alle 13 in diretta sto. Non ho paura di queste quattro ore.
1: Va bene.
0: Ma su uno scivolo, tra poco andrò. Perché lo ricordiamo che siamo in diretta all'Aqua Park Odissea 2000 di Corigliano Rossano e saremo qui in diretta fino al 30 di agosto, fino a domani ci saremo noi, poi dal 15 Max Poli e la Letti. Ma oggi, che è 13 ancora agosto, si celebra una giornata internazionale che riguarda un 10% della popolazione.
1: Ovvero la giornata mondiale, anzi internazionale, dei mancini, istituita proprio per sensibilizzare sulle difficoltà quotidiane di chi usa la mano sinistra, perché è un mondo pensata chiaramente per i destrorsi, no?
0: Tu dici a tavola, c'è il gomito con gomito, su mezzo di trasporto.
1: È difficile anche scrivere,
0: uno deve,
1: no?
0: Controllare
1: perché
0: il telefonino.
1: È complicato, è un mondo, anche suonare uno strumento diventa più complicato quando si è mancini.
0: E a proposito di strumento, tra poco ti racconto la storia di Jimi Hendrix e di un rapporto abbastanza conflittuale col papà proprio sul fatto della mano sinistra, perché qualcuno un tempo diceva che era la mano del diavolo e quindi mal sopportava il fatto che magari il figlio suonasse con la sinistra. E tra poco ti dico quello che faceva Jimi Hendrix, ma voglio dire ai mancini all'ascolto che siete in buona compagnia con Napoleone, con Albert Einstein, con Bill Gates, con Diego Armando Maradona.
1: Ecco, grandi che hanno fatto e segnato la storia dello sport, della musica e tanti altri settori, erano mancini.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss

0: fai questa sera, Noemi, su Radio Kiss Kiss? E io devo dire che non mi aspettavo tante ugole d'oro all'ascolto. Fammelo dire.
1: Buongiorno, cantato come ogni mattina. Dove andate? Che fate? Perché già svegli? Vi siete espressi? E avete cantato così.
2: Un bel dì vedremo le rovine di Nora. Invece di andare al mare, perché la nostra amica prof vuole andare a vedere il sito archeologico. Felicio invece di andare a Portopino.
1: Ecco, andate a Portopino.
3: Sto andando in giro perché devo lavorare.
0: Bene.
3: Ho dei clienti da allarmare. Per questo io non vado al mare.
0: Tesoro.
1: Che rima.
3: Un bacio a tutti.
1: Ciao.
3: Tommy dall'autostrada Milano-Torino.
4: La sveglia suona,
1: sì,
4: e noi ci alziamo,
1: sì,
4: la stamattina,
1: sì,
4: andiamo in piscina,
1: voilà,
4: a pomeriggio,
1: oui,
4: si deve lavorare,
1: aiaia,
4: e noi ci dobbiamo accontentare.
0: E va bene, certo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss,
1: ciao
4: Franco e Marisa,
0: ciao,
1: ciao. Si accontenta, gode.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, non mi fate cantare che sono una chiappa.
0: Una chiappa.
5: Vi sto ascoltando nella mia bottega. Chissà, chissà tutti.
0: La chiappa, la chiappa.
1: Ho capito bene. Cioè, nel senso che, allora, Marta, qual è la parte più bella del tuo corpo?
5: Sono una chiappa.
0: Ma no, che c'entra? Ma dice sono una chiappa, anziché una schiappa, voleva dire Lorenzo.
1: Voleva dire schiappa, però no, Marta.
0: Però chiappa non è male.
1: Però Marta, dire, insomma, ti senti tu così?
5: Sono una chiappa.
0: Ma non io. Mi sento una chiappona, ecco, mettiamola così. Complimenti a voi, ugole d'oro all'ascolto, ma che state, ci, vi state geolocalizzando proprio tramite una bella canzone. Quella che è poi la vostra canzone preferita o la prima che vi viene in mente
1: tra
0: in questo
1: poco,
0: momento.
1: Tra poco ancora voi, 347-490-0042. Aspettiamo il vostro buongiorno cantato. Noi ci mettiamo una musica più bella, adesso Crash Your Smile con i Red Hot Chili Peppers.

0: Dai, dai, dai, dai, dai! Dunque, chi o cosa vi ha buttati giù dal letto stamattina? Raccontatecelo ancora cantando sulle note di una canzone, registrando una nota audio al 347-490-0042 e tra poco ascoltiamo le vostre voci. Prima però torniamo alla questione dei mancini.
1: Sì, perché oggi è la giornata internazionale dei mancini, il 10% della popolazione mondiale lo è, in buona compagnia, perché abbiamo prima elencato una serie di personaggi illustri mancini, da Napoleone a Leonardo da Vinci a Diego Armando Maradona, Nadal e anche Jimi Hendrix, che doveva suonare la chitarra però con la mano destra, perché il padre di Jimi Hendrix considerava la sinistra proprio la mano del diavolo, quindi un segno del diavolo. Quindi lui, per non fare arrabbiare il padre, suonava la chitarra con la mano destra quando il padre era presente. Nel momento in cui il padre lo lasciava solo, quindi lui si chiudeva, come tutti quanti noi abbiamo fatto, in cameretta, lui capovolgeva la chitarra e suonava con la sua mano, che è quella sinistra. Questo lo ha reso un musicista ambidestro, e sono poche le persone che riescono a fare bene due cose con la mano destra e sinistra.
0: Perché effettivamente un tempo si cercava di correggere i mancini, ad esempio mio padre doveva, che è sempre stato mancino, quando andava a casa dei nonni fingeva di essere destrorso perché i genitori si vergognavano del fatto che fosse mancino.
1: Ecco, però diciamo, essere mancini porta dei vantaggi strategici, cognitivi nello sport, anche se poi nella realtà ci sono un po' di problemi pratici. Uno di questi lo segnala Fabio.
2: Ciao amici di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Le sedie con il ripiano,
1: la ribaltina,
2: nelle sale congressi, tutte con lato destro.
0: Giustamente.
2: Scrivere è un incubo.
0: È vero, ma in tantissime cose, perché come dicevamo, questo è un mondo pensato per i destrorsi, quindi chiaramente i mancini si trovano in difficoltà in tantissime circostanze proprio pratiche della vita quotidiana.
1: Ecco, allora salutiamo, a proposito, non c'entra nulla, giornata, il nostro CT dell'Italia, Roberto Mancini, vabbè, il cuore doriano, non posso non salutare Mancini.
0: Va bene,
1: lo devo salutare per forza.

0: cos'è. Ti volevo dedicare Rocco Hunt, J-Ax e Bundabash. Adesso una bellissima novità, il singolo della cantante rapper sudcoreana Jenny, che in questa canzone racconta la complessità e la zona grigia delle relazioni contemporanee.
1: Sì, adesso si dice situationship, quegli amori fugaci tipicamente estivi. In questa novità si intitola Less Than a Love Up.

0: Less Than a Lover, il nostro meraviglioso New Kiss. Tra le altre cose, lei faceva parte delle Blackpink e anche in versione solista, molto ma molto amata.
1: Noi invece adesso andiamo a capire, ecco appunto, con questa sigletta, che tempo farà nelle prossime ore. Da ilmeteo.it ascoltiamo la voce di Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi al nord, tra 33 e 38 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss, kiss.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss kiss.
10: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
3: La musica più bella suona solo

0: fatta.
1: Allora, ci sono quelli che cantano con la la la la e quelli che cantano con nana nana quando non conoscono il testo di una canzone. Tu come
0: e tu
1: canti?
0: Che canti? Tu canti
1: io
0: con
1: nana,
0: l'anima
1: nana.
0: Invece, tu canti con l'anima proprio perché sei nell'anima. Allora, per chiudere il discorso sui mancini, c'è anche chi scrive: tra le difficoltà concrete e pratiche c'è il fatto che chi scrive con la sinistra non vede quello che sta scrivendo.
1: Vero.
0: Man mano che scrive,
1: ecco perché i mancini spesso sono molto disordinati o comunque hanno una scrittura non particolarmente comprensibile, ecco.
0: Però salutiamo ancora tutti i mancini in questa che è la giornata mondiale loro dedicata. Non sapevo che anche il nostro Pasquale Viola fosse mancino e quindi lo salutiamo per chi ci sta ascoltando, e quindi un abbraccio a Pasqualino.
1: Beh,
0: e a tutta
1: ferie, Pasquale.
0: Penso di sì.
1: Goditi ste ferie, Pasqualino.
0: No, a quest'ora si sveglia per sentire te, sempre. Sentiamo un po' di buongiorno cantato.
1: Ma quanto sei?
2: Buongiorno,
1: carogna.
2: Radio Kiss Kiss. Noi siamo svegli da questa mattina alle 6.
0: Mazza.
2: Siamo andati in stazione a Paola ad accompagnare la nostra nipotina.
1: Va bene.
2: Che ritornavano a Monaco. Buon viaggio
0: a lei.
1: Buon viaggio.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a te, un abbraccio a te.
3: Stamattina la mia cocker di 2 anni ha deciso di riempirmi il pavimento di popò. Ecco cosa mi ha buttato giù dal letto. Un bacio a tutti.
1: Bello, ti sei alzato con un bello odorino. Non di
0: porta
1: caffè,
0: bene.
1: Ma di,
0: porta
1: ma
0: bene.
1: Guarda, quando dicono sta cosa, porta bene, appena hai pestato magari la popò, non è che la prendi proprio in questo modo.
0: A proposito di popò, vuoi cantare una canzone con popò? Te ne viene in mente?
1: No, popò.
0: Po, ecco, hai visto? Si è attivato subito. Allora, grazie a tutti. Tra poco un pezzo di storia della musica di Radio Kiss Kiss. Prima però questa delicatissima.
1: Oh, godiamoci Sienna Spyro con Material Lover.

0: Material Lover, Sienna Spyro, e adesso ci prepariamo come sempre al nostro momento history con una canzone che parla fondamentalmente della crisi adolescenziale, no? Di quel momento in cui si è in conflitto con se stessi e con il mondo intero, quel momento complicato in cui mente e corpo cambiano e tutto ci fa sentire come smarriti. Canzone scritta da Linda Perry quando aveva soli 25 anni.
1: Quindi l'età praticamente quella. Peraltro i Four Non Blondes si sono riuniti finalmente dopo 30 anni di silenzio, prima sul palco in un festival in California, poi tante esibizioni, e torneranno nel 2027 con un nuovo disco dopo 33 anni. Siamo felici.

0: WhatsApp dal 92 i Four Non Blondes, il nostro History Kiss.
1: E adesso ce ne andiamo in redazione per le ultime notizie. Per noi c'è Cecilia Coscioni.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa durante una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza Trani. Il ragazzo è deceduto all'ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato a causa della gravità delle ferite riportate alla schiena. Indagini in corso da parte dei carabinieri, che hanno ascoltato amici della vittima e altri testimoni. Walter La Vitola, rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia, ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre davanti a casa del giornalista Pomezia. L'ex imprenditore faccendiere, che ha parlato per oltre 5 ore, ha spiegato che voleva fargli potenziare la scorta. Secondo i giudici, invece, l'obiettivo era lanciare il conduttore di report, suo amico in politica, ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Ranucci interviene con un post sui social citando Moro, Falcone e Borsellino. Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone e il vice premier Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. La guerra tra Stati Uniti e Iran è ancora a stallo diplomatico, resta irrisolta la questione della riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto Donald Trump, con un post sui social, torna a rivendicare il successo del blocco imposto dalla Marina americana all'ingresso del Golfo Persico. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo. Voltiamo pagina. Allarme per una nuova ondata di arrivi di migranti a Ceuta a Ferragosto. Il governo di Rabat ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli per incentivarli. Il Ministero degli Interni spagnolo ha assicurato: siamo preparati comunque ad evitare l'ondata. Torniamo in Italia. L'eruzione dell'Etna continua a creare problemi al traffico aereo, disagi per 100.000 passeggeri. L'aeroporto di Catania, la cui riapertura è stata posticipata più volte, è prevista per la prossima notte alle 2, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. Oltre 700 voli saltati tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali per l'intensa attività del vulcano. Il grande caldo alle ore contate. Oggi sono 18 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saranno solo 7. Da dopo Ferragosto, temperature un po' in calo a partire dal nord grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle ultime ore temporali in Toscana e nell'Alto Lazio. Oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria.

Molise e Sardegna. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei in corsa a Parigi brilla Sara Curtis in finale nei 50 d'orso grazie al nuovo record del mondo, poi l'argento con le compagne della staffetta 4% stile. Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, stessa medaglia per Benedetta Pilato nei 100 rana. Infine l'atletica, agli europei di Birmingham Sara Fantini ha vinto una medaglia d'argento nel lancio del martello con 74,35 m. Per l'azzurra questo è il terzo titolo continentale consecutivo. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chissà tutti!

0: Carlotta e Benny, state ascoltando Kiss Kiss. Noi siamo in diretta da Corigliano Rossano, siamo all'interno dell'acquaparco di Odissea 2000, l'acquapark più grande del sud Italia, tanta gente che si diverte e si rilassa e noi speriamo di accompagnarvi nel modo giusto.
1: Salutiamo e abbracciamo tutte le mamme all'ascolto e tra poco parleremo proprio di voi, care mamme, perché le mamme, soprattutto quelle italiane, a volte possono essere, per amore, per carità dei figli, un po' imbarazzanti, soprattutto quando restano chiocce e dicono delle cose in pubblico.
0: Ma
1: ti metto un attimo.
0: Non solo quelle italiane, tra poco abbiamo proprio una storia a riguardo. Subito c'è Giselle. Radio Kiss Kiss. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Lady Gaga con Dirty Runway nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Prima Marta hai detto che le mamme italiane sono sempre talmente orgogliose dei figli che alcune volte potrebbero creare situazioni imbarazzanti.
1: Esatto, può succedere che una mamma, ecco, sia così orgogliosa da voler gridare al mondo intero: mio figlio, perché insomma le mamme italiane ci tengono particolarmente magari al percorso fatto dai propri figli eccetera eccetera, e quindi quando sono inorgogliite diventano un po' pericolose.
0: Sono soltanto quelle italiane ma anche le mamme inglesi, perché una mamma talmente orgogliosa che il figlio sia entrato ufficialmente come guardia reale inglese, avete presente quelli con le giubbe rosse che devono stare immobili a Buckingham Palace, in questo caso il figlio era a cavallo, lei si è presentata lì e praticamente si è posizionata a 2 metri dal figlio e con un cartello a mo' di freccia ha creato questa scritta "My son", quindi mio figlio, con la freccia che indicava proprio lui, e le persone che erano lì, chiaramente perché è una meta attrattiva quella, erano lì a guardare questa mamma che indicava il figlio con questo cartellone, con questa freccia, il figlio sul cavallo imbarazzatissimo, perché lì la regola è che non ti devi muovere, devi stare fermo.
1: Cioè, cosa, se avessimo potuto leggere i pensieri di quel figlio, cioè cosa c'era nella mente?
0: Mamma, ti prego, torna a casa a preparare
1: anche
0: un
1: patting, perché insomma rischiava di perdere il lavoro praticamente, perché se avessi avuto un minimo di reazione in quel momento, sapete che le guardie inglesi non devono assolutamente, devono essere impassibili, insomma avrebbe potuto perdere un lavoro importante.
0: C'è da dire che è molto complicato entrare come guardia reale inglese, quindi questo, per questo la mamma era molto orgogliosa del figlio, però in ogni caso si è risolto tutto bene perché lui non si è mosso ed è riuscito in questa impresa titanica. Voi tra poco dovrete muovervi nel giocare con noi a Canzone Sott'acqua. Prima un po' ancora però c'è Cioffi
1: con Carmela.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: sono orgogliosissimo.
1: Ah, lei è il padre?
0: Io sono il papà di Carmela. Carmela è stata scelta anche da Cioffi per la sua canzone. Voglio dire, mica è tua figlia, mia figlia.
1: Attenzione a Carmela, che questa canzone fa qualche piccolo danno. Allora, è arrivato il momento di cantare, di far vibrare ancora le vostre ugole con canzoni sott'acqua. Di cosa si tratta, signor Benny?
0: Allora, è una canzone che, a parte che faremo se ascoltare tra qualche istante, è una canzone che normalmente va cantata, in questo caso da Max Pezzali con gli 883, a un certo punto si inabissa, quindi sentirete l'effetto bolle. Ecco, e voi dovrete essere bravi a ricordare le parole e cantare a tempo nella parte delle bolle le parole invece cantate da Max Pezzali originariamente in questa canzone. Ve la facciamo anche sentire, così iniziate a metabolizzare con la canzone.

0: con Max Pezzali.
1: Esattamente, quindi dovete cantare ovviamente la canzone. Noi tra poco ascolteremo le vostre note audio. Adesso c'è Adam Port e Camila Cabello con Move.

0: Chissà te che d'estate ami prendere il sole e bagnata mentre lasci andare via tutti i pensieri. Chissà te che da grande sogni di diventare uno chef, ma in cucina combini sempre un sacco di pasticci. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.

0: con Agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss. Dunque, vi abbiamo fatto ascoltare la canzone famosissima degli 883, Hanno ucciso l'uomo ragno. Doveva, questa canzone a un certo punto finiva sott'acqua, voi dovevate riuscire a cantare quella parte che mancava e trovarvi in sincro con il nel momento in cui la canzone riemergeva dall'acqua. Ce l'avrete fatta?
1: Sentiamoli, sentiamoli.
2: Vieni di whisky margaridas, tutto ad un tratto la porta fa splash, il gaucho è andato di corsa con una novità.
3: Vieni di whisky margaridas, tutto ad un tratto la porta fa smam, il gaucho è andato di corsa con una novità.
4: Lo skin individuo al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas, tutto ad un tratto la porta fa slash,
1: slash,
4: per centra di corsa con una novità.
5: Lo skin individuo al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas, tutto ad un tratto la porta fa slam, il guercio entra di corsa con una novità.
1: Mazza, mazza.
6: Novità, notte da lupi nel Bronx, nel locale.

0: Adidas.
1: Mazza,
2: io vorrei capire sta porta se fa slash, se fa spam, se blam, fa splash, sblam, sbam. Quindi per capirlo sentiamo gli originali. 883.

0: hanno degli abbigliamenti poco consoni in generale, ci sono persone che hanno da ridire per il costume perché è troppo attillato, perché mette in mostra troppe parti intime magari, o ci sono persone che vanno davvero in spiaggia con abbinamenti abbastanza imbarazzanti. E Marta vi porta adesso in Croazia per raccontarvi una storia.
1: Ad Umago, bellissima cittadina turistica situata nella parte nord-occidentale della penisola dell'Istria, dove una donna italiana era in spiaggia tranquillamente a prendere il sole in topless, a un certo punto un agente della polizia si è avvicinato per redarguirla, rivolgendole una vera e propria ramanzina per quello che secondo l'agente sarebbe stato un modo di esporsi poco consono al luogo.
0: Signore si copra, signore si esatto. copra, il pezzo signora... di sopra, il pezzo di sopra, dov'è?
1: Allora la signora ha detto: ma scusi, ma sto violando qualche norma, qui è vietato il topless, io non lo so. Nulla, l'agente ha taciuto e la donna non ha ricevuto alcuna risposta in merito.
0: Evidentemente la gente stava guardando qualcosa, evidentemente stava osservando bene la situazione.
1: Ma il fatto che non è vero, cioè non c'è nessuna regola, non c'è un divieto per quanto riguarda il topless, per cui insomma la gente non si sa perché si è preso sta briga.
0: No, ma dillo anche quello che raccontavi fuori onda, Marta, perché voi uomini potete mostrare i vostri capezzoli e noi no?
1: No, ecco. Ma non l'ho detto questo, ma non è vero.
0: Ecco.
1: Parleremo tra poco delle
0: l'Italia
1: spiagge.
0: Diciamo che è un po' bigotta da questo punto di vista anche per il numero di spiagge naturiste. In Croazia ce ne sono un bel po'. Tra poco vi racconteremo anche qual è la nazione con più spiagge naturiste. Prima però.
1: Billie Eilish, una voce meravigliosa. Questa è Birds of Feather.

0: a proposito di capezzoli, sai che i capezzoli maschili non esisteranno più? Cioè, non esisteranno più, un domani sarete senza capezzoli.
1: Questa sì che è una novità, questa dei Limelop. Carlo, un membro, ha affrontato una dura battaglia e si è ripromesso di trasformare quel duro momento in musica.
0: Oggi finalmente Carlo è guarito e appunto può celebrare la sua rinascita con questa canzone stupenda. Il Limelop con
1: Vento d'estate.

0: Kiss Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Festival alle 10.43 su Radio Kiss Kiss con Another, con Fit di 54 Ultra Tall to You, all'interno anche del parco acquatico Odissea 2000 di Corigliano Rossano. Marta, tu il topless l'hai mai praticato?
1: Allora, io non sono contro, ci mancherebbe altro. Mi imbarazza un pochino parlare con una persona, con una donna con i capezzoli di fuoco.
0: Quindi non lo faresti mai, non l'hai mai fatto?
1: Mi casca, mi viene da guardare, cioè mi rendo conto che mi viene da guardarli. Io mi vergogno tantissimo, non l'ho mai fatto.
0: No. Abbiamo raccontato questa storia che arriva dalla Croazia, dove una donna era a prendere il sole in topless ed è stata redarguita da un agente di polizia. Fa strano che sia accaduto in Croazia, perché la Croazia è la terza nazione con il maggior numero comunque di spiagge naturiste. Per naturista noi intendiamo non solo topless, ma lì tutto, libertà.
1: Che poi quella è una cultura, non è una forma di esibizionismo. Ecco, chi ha frequentato spiagge naturista lo sa bene.
0: Esatto. La Spagna è la prima in assoluto, con insomma oltre 450 spiagge naturiste, seguite dalla France con 400, e poi al terzo posto c'è proprio la Croazia, che ne ha comunque un bel po', si parla di circa 300 spiagge. In Italia, per fare un esempio, un parallelo, siamo ancora indietro, perché le spiagge ufficialmente autorizzate dai comuni siamo poco più di 20,
1: ma
0: a livello numerico, quindi
1: pochissime.
0: poca roba da questo punto di vista.
1: Allora, io ti dico, sono capitato una volta per sbaglio, veramente per sbaglio, in una spiaggia naturista, e quando ho capito dove ero era troppo tardi per andare via, e sono stata tutta la giornata praticamente in costume, quindi tutti quanti mi hanno guardato male perché sembrava una guardona.
0: Di solito
1: nudi.
0: Cacciano persone che non
1: guarda, ho rischiato veramente, ma ero lì proprio per sbaglio e non sapevo dove guardare.
0: Ecco, non sapevi dove andare a guardare. Un discorso di mentalità. In Italia, insomma, siamo un po' indietro da questo punto di vista, che guardiamo ancora chi pratica il topless nel turismo come uno sporcaccione depravato, ma non è assolutamente così.
1: Anzi, è meraviglioso che tante persone possano vivere la propria nudità in libertà.

0: con parlar d'amore.
1: Si sente anche la presenza di Brescia, senti la focaccia ligure.
0: Taif con parlar d'amore.
1: Si sente anche la presenza di Brescia, senti la focaccia ligure.
0: La sento, la me la

0: Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, 1987, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro.

0: euro. Puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Buongiorno ancora a tutti da Marta e Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss e noi siamo in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000 di Corigliano Rossano. Saremo in diretta fino alle 13, ma questa è un'ora molto ma molto importante.
4: Hai 50 centesimi?
3: Io no, ho direttamente.
4: Allora vai a cambiare, mi servono delle
3: monetine.
4: Volevo
3: dartene 50 ad euro.
4: No, me ne servono solo 50 in questo momento. Ma dalle a me che le cambio. Perché noi già abbiamo allestito il nostro meraviglioso jukebox. Questo cosa vuol dire? Che tra poco avrete l'opportunità di scegliere una canzone da ascoltare e da far ascoltare a tutto il popolo di Kiss Kiss.
3: Ecco, prima però la musica più bella scelta per noi dalla nostra programmazione musicale, J-Lo,
4: Rayan,
3: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa.
4: Lo siento.
3: Ahi, va.

0: voglio dire, Seb, 56 anni di donna, Jennifer Lopez. E che donna!
1: E che donna, e ma che anche donna. Marta Martinez con i suoi 63, mica male, insomma, la risata è sempre quella.
0: Sempre, rimarrà sempre questa, la faccia fetente di chi mi vuole male. Si può dire. Si può dire.
1: Ma ormai già l'hai detto, quindi una volta che hai detto chi? Non si può tornare, non si può tornare indietro. Allora, per la prima volta quest'anno, sai che anche se siamo alla radio, possiamo aprire una parentesi su programmi televisivi, perché per la prima volta non viene messo in onda Te che te, il programma tipicamente estivo della Rai, che era molto importante per me perché faceva anche ai giovani conoscere personaggi, artisti della musica, dello spettacolo, del cinema, che magari i giovani non conoscono molto bene, e chi come noi, insomma, dai 40 in su invece magari ha visto già quei momenti lì, era un modo per rivivere quei ricordi legati all'infanzia.
0: Come noi dei 40 in su, parla per te, biondo, non parlare anche.
1: Beh, tu stai lì, insomma, sei proprio
0: cattivone
1: sul filo.
0: Però effettivamente sono tanti, se ci pensiamo, i programmi che non esistono più e che un po' ci mancano e che magari ricordiamo con un po' di nostalgia.
1: Sì, io ad esempio ricordo Giochi senza frontiere, che era un programma tipicamente proprio estivo, con tante squadre di tante nazioni del mondo. Io tifavo chiaramente per la nostra Italia, e poi c'era Jocelyn con il suo Contro la rovescia in francese.
0: E faceva... non lo ricordo.
1: Sì, 3, 2, 1, e poi c'era un fischio, e poi partivano le varie gare, soprattutto a livello acquatico, insomma, di nuoto, di discipline anche bizzarre, però era un programma che ricordo proprio con affetto.
0: E ti ricordi...
1: E Spintarelle.
0: Esattamente, Beato tra le donne, programma amatissimo, programma estivo, molto guardato, all'inizio condotto da un grande giovanissimo Paolo Bonolis. Insomma, sono tanti i programmi che ci mancano, magari potete segnalarci qualche programma che ricordate, che ha segnato la vostra infanzia o adolescenza, che oggi purtroppo non esiste più.
1: Ecco, avevamo bisogno di D'Angelo e Rovazzi insieme ad Arisa in quest'estate, assolutamente sì, arrivano con Costiera Amalfitana.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: E ormai abbiamo capito tutti che la costiera amalfitana non da può portare a Milano. Questa è tra le poche certezze di questa estate.
1: Allora, tanti programmi, in tanti stanno ricordando appunto Giochi senza frontiere, programmi televisivi che ricordano un pezzo bello della nostra vita e della nostra infanzia. Sentiamo anche un vocale.
2: Ah, di programmi ce ne sono tanti, proprio Giochi senza frontiere che è stato ricordato prima, ma anche Bim Bum Mam che faceva il pomeriggio per noi amanti dei cartoni dopo scuola. E che altro?
1: C'è tanto
2: altro. Telenovela che si vedevano i miei genitori, non io, tipo anche i piangono e tante altre cose. Comunque,
1: grazie.
2: Tanti bei ricordi.
1: Grazie per averli.
2: Trapani.
1: Ciao, grazie per averli condivisi con noi.
0: Allora c'è Sabri che dice: sicuramente il pranzo è servito con Corrado.
1: Ma fisso, appuntamento fisso. Scuola elementare, tornavo e c'era il pollo, anche una sigla meravigliosa di quel programma iconico. Poi c'è Mattia che scrive: ok, il prezzo è giusto.
0: Mamma.
1: Io ne so
0: ne
1: qualcosa.
0: Sai qualcosa
1: io
0: tu?
1: Ne so qualcosa.
0: Allora, dovete sapere che Benny da bambino ha partecipato al programma Ok, il prezzo è giusto. Un bel bambinone, insomma, e hai vinto qualcosa. Sì, hai vinto il servizio di piatti.
1: Ho vinto il servizio di piatti che tu stai ancora usando in maniera impropria in questo
0: momento. È vero, c'è anche il video con la Zanicchi. Insomma, sono tantissimi programmi, ce ne segnalate tantissimi.
1: Ecco,
0: altri.
1: C'è chi segnala anche Top of the Pop, l'epoca della musica in TV.
0: No, MTV possiamo dire anche.
1: I primi
0: MTV.
1: Video.
0: Poi c'erano anche tanti programmi per bambini, come ad esempio L'albero azzurro, posto di amici.
1: Che noi abbiamo visto anche a Torino, infatti esatto. Consigliamo a tutti, qualora doveste capitare su Torino, c'è il Museo della Rai, che peraltro è anche gratuito, bello. In un'epoca dove si paga anche l'aria, dove c'è proprio il vero albero azzurro con Dodo.
0: Esatto, il personaggio era Dodo. Insomma, tanti programmi che non esistono più e che un po' ci mancano, qualcuno è tornato quest'anno e qualcuno potrebbe tornare.
1: La sai l'ultima?
0: Quale?
1: No, la sfida, dico, tra Bazzi e Lettieri, un altro programma che
0: dai,
1: non c'è più.
0: Via.
1: Niente, ma
0: sicuramente adesso c'è questa meravigliosa canzone dei Coldplay.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. In voi invece ci state raccontando, ci state facendo venire i brividi perché state ricordando tutti i programmi televisivi che hanno un po' caratterizzato la vostra infanzia, la vostra adolescenza, la nostra infanzia e adolescenza, che magari adesso non esistono più.
2: Partiamo da qui.
3: Ma vogliamo parlare
2: di chi?
3: Del mitico Musica Sei Mandi Show.
2: Sì.
3: C'era il sabato pomeriggio, la domenica mezzogiorno.
2: Sì, sì, il programma è Super Classifica Show, segnalato da tanti, tra cui anche da Antonio. Ancora vocale.
4: Ragazzi, un programma che sicuramente abbiamo seguito in tanti, forse non voi che siete giovanissimi,
1: non
4: ma era
1: Drive-In
4: ed era divertentissimo.
2: Sì,
4: un
2: sì.
4: Saluto a tutti, Peppe da Giugliano.
2: Ciao, io lo ricordo benissimo,
1: no,
2: un cast pazzesco, insomma un programma irriverente, satirico, bello, divertente, genuino direi.
1: C'è ad esempio, leggo qualche messaggio anche, ciao, c'era anche Solletico sulla Rai, programma per bambini, ce lo scrive Donato da Altamura.
2: Marco segnala invece Art Attack.
1: Dai,
2: fatto?
1: Tanti,
2: fatto?
1: Tanti. Poi aspetta ragazzi, buongiorno, sono Massimo da Salerno, Portobello di Enzo Tortora.
2: Il pappagallo che doveva ripetere Portobello, Portobello.

0: Con Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss alle 11.32 di questo giovedì 13 agosto. Tanti programmi che state ricordando, che ricordano un pezzo della vostra infanzia, che non sono più in TV, da Indietro Tutta, Bim Bum Bam, Quelli della Notte, anche Colpo Grosso.
1: Caramba, che sorpresa!
0: Le ragazze cincin. Caramba, che sorpresa!
1: Che
0: Marta,
1: bello.
0: Ti faccio una. Facciamo una sorpresa agli ascoltatori. Vogliamo fare una carrambata agli ascoltatori?
1: Sì, vi facciamo una bella carrambata perché ritorna il momento jukebox. A cui teniamo particolarmente perché ci dà e vi dà la possibilità di richiedere una canzone che proprio vorreste ascoltare in questo momento e che volete far ascoltare anche a tutte le persone che in questo momento sono all'ascolto e anche qui all'acquaparco di Sea 2000. Ma cosa dovete essere muniti di monetine, ragazzi?
0: Sì, una monetina da inserire, come ricorda sempre
1: Marta,
0: nell'apposita
1: fessurina del nostro jukebox,
0: ecco,
1: per poi richiedere chiaramente la vostra canzone preferita.
0: Ecco, perché tante volte mandate messaggi: Radio Kiss Kiss, vorremmo ascoltare questa canzone. Ora è il momento di farlo con un messaggio vocale al 347 490 0042. Il vostro nome. Ciao, sono Benny da Corigliano Rossano, vorrei ascoltare 50 Special dei Luna Pop perché stamattina ho voglia di viaggiare su due ruote.
1: Esattamente, potete richiedere qualsiasi canzone vi venga in mente, dicendoci se vi va anche la motivazione, il tutto tramite una nota audio adesso in questo preciso istante al 347 490 0042.
0: Nel frattempo arriva Lorenzo Lupo con

0: Madre, la musica pop ha dominato la scena trionfando agli ultimi Grammy Awards come miglior artista esordiente,
1: conquistando 4 statuette al Brit Award 2026. Sto parlando chiaramente di Olivia Dean. Questa è la sua Baby Steps.

0: casa? Noi ti aspetteremo qui da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show solo su Radio Kiss Kiss.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead, noi intanto siamo diventati ricchi con tutte le monetine che avete inserito.
1: Scappa via
0: nel nostro jukebox. Guarda che bottino, guarda.
1: Allora, un bottino ricco, mi ci ficco. Allora, sentiamo varie proposte di canzoni richieste al jukebox di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss, vorrei nel jukebox Supertramp, Breakfast in America. Vorrei dedicarla a Luigi l'elettricista, il mio collega. È un po' triste.
1: Triste.
3: Ciao Marta e Benny, sono Matteo da Salerno.
1: Ciao.
3: La canzone che vorrei ascoltare è Certe notti di Ligabue, perché mi ricorda le estati di quando ero bambino.
0: Che bella.
1: Sì.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Volevamo mettere, potete mettere Dai Dai? Un saluto da Lorenzo, Vincenzo ed Edoardo. Ciao.
1: Ciao a tutti e tre.
5: Buongiorno, mettete l'ultima canzone in lettera Lamborghini.
0: Oh.
5: Marta, Benny, siete fortissimi.
0: Ma che carine. Un regalo per
6: solo cettone. Sono Salvatore da Reggio Emilia.
0: Ciao.
1: Sì.
6: E vorrei ascoltare Quando Chiove di Pino Daniele.
0: Che bella.
6: Ciao Marta, ciao Benny, un abbraccio, buon Ferragosto.
1: Ciao a te.
7: Buongiorno, sono Gaetano e chiamo da Barletta.
1: Vai Gaetano.
7: Inserisco la monetina?
1: Vai.
7: Stars dei Simply Red. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
7: Kiss Kiss.
1: Chissà a te, chissà a tutti. Vedi che tante canzoni importanti, anche Roberta che vorrebbe dedicare al marito Claudio il regalo più grande di Tiziano Ferro, quindi vedi, richieste di un certo spessore.
0: Ma sapete che il nostro jukebox decide da solo e ha deciso appunto di accontentare questa richiesta.
8: Ciao ragazzi, sono Ciro da Napoli, vorrei ascoltare

0: Due cretini. Allora, ci sono persone che hanno il potere di trasformare una giornata terribile nella più bella delle giornate. Basta avere di fianco la persona giusta, quella che sa donare la forza e l'ottimismo necessario per guardare tutto dalla giusta prospettiva.
1: Vabbè, il potere di Cupido. Peraltro Bill Withers detiene anche un record con questa canzone, perché sostiene una nota ininterrottamente per 18 secondi. All'epoca, parliamo del 77, un vero e proprio Guinness. Arriva Bill Withers con Lovely Day ed è il nostro History Kiss.

0: il 1977 il nostro History Kiss.
1: Senti come la tiene questa nota. Vai Marta, vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non ce la fai più. Va bene, andiamo in redazione. Le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Tra poco con la voce di Cristina Manco.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Un saluto e bentrovati. L'ambasciatore statunitense in Israele, un convinto sostenitore degli insediamenti in Cisgiordania, ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo, aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran ne rivendica il pieno controllo e sostiene di aver respinto i tentativi degli Stati Uniti di mettere alla prova la Repubblica Islamica nell'area. Si svolgerà alle 14 l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi nel Comitato parlamentare di Schengen. L'organismo bicamerale si concentrerà sulla scelta dell'Italia di ripristinare i controlli alle frontiere con la Spagna, decisione che resterà in vigore almeno fino al 15 agosto, come ribadito ieri dal ministro degli esteri Tajani. La cronaca: si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni, il ragazzo morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Le ferite si sono rivelate fatali. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata tra due gruppi di giovani, uno del posto, l'altro arrivato da Andria. A quest'ultimo apparteneva la vittima. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. La Guardia di Finanza ha smantellato a Nettuno un articolato circuito di riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una 94enne. La pensionata aveva creato una fondazione senza scopo di lucro e con finalità benefiche, ma le persone di cui si era circondata, collaboratori domestici, tecnici, le hanno sottratto pian piano una somma di oltre 700.000 euro. Quarto giorno di chiusura per l'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. L'apertura è prevista per la prossima notte alle 2, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. Disagi per 100.000 passeggeri, oltre 700 i voli saltati tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali per l'intensa attività del vulcano. Ultimi giorni di grande caldo, oggi 18 le città da bollino rosso, domani 7. Da Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle scorse ore temporali sulla Toscana e sull'Alto Lazio, oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Lo sport: al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli europei. A Parigi Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero, si qualificano anche Cecconi e Lamberti nei 50 dorso, semifinale conquistata inoltre da Anita Castaldi nei 100 farfalle, da Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana. Pesante eliminazione invece in semifinale per la 4% stile maschile. Quarta giornata di gare anche agli europei di atletica a Birmingham. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale negli 800 metri, tra azzurre, Polonari, Bonora, Mangione a caccia di quella dei 400. Iniziano anche le qualificazioni dei 200 metri maschile e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon in serata grande attesa per la finale del triplo femminile. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: di Corigliano Rossano anche in questo giovedì 13 agosto, temperature molto alte. Marta, qual è una cosa che uno non dovrebbe proprio fare con questo caldo?
1: Non dovrebbe fare proprio niente, ma sicuramente non dovrebbe fare sport. Come si fa a fare sport?
0: Vabbè, a queste ore sicuramente no.
1: Non si dovrebbe lavorare.
0: Questo è un sogno, ma un'altra cosa che non andrebbe fatta con questo caldo.
1: Non ci si dovrebbe sposare.
0: Ecco, ma solo per queste temperature.

Kiss Kiss a te che stai ascoltando.

0: Babysay con i Måneskin e con Damiano David che insieme alla sua Dove Cameron è un passo proprio dal matrimonio, pubblicazioni che sono state già fisse a metà luglio al comune di Roma e secondo indiscrezioni la cerimonia è prevista per la fine di settembre in una tenuta privata in Toscana, però fine settembre già è un momento più opportuno per sposarsi, almeno dal punto di vista climatico intendo.
1: Ecco, no? Si sono sposati con un caldo atroce invece Giorgina e Cristiano Ronaldo, nozze però segrete in Portogallo, non hanno invitato nessuno, cioè erano soli con i loro 5 figli, quindi delle nozze assolutamente privatissime e assolutamente segrete, quindi si sa veramente poco. Loro hanno semplicemente pubblicato una foto in cui hanno mostrato, come tanti sposi fanno, il dito anulare con la fede.
0: Sì, le due mani quasi intrecciate a segno che il matrimonio è stato fatto, però non hanno almeno invitato nessuno.
1: Meno male, cioè nel senso, ma anche perché pensa, tu fa una busta a Cristiano, che gli metti nella busta?
0: Punto, ma soprattutto sono rimasti a bocca asciutta tutti i vari paparazzi, tutti gli addetti al settore di foto per avere lo scoop, no, giornalistico, le foto, il video, l'esclusiva, e si vociferavano delle location e delle date, loro hanno sorpreso tutti. Posso dire una cosa?
1: Sì. Di prima, no, dillo tu.
0: Direi che Cristiano Ronaldo è riuscito a dribblare in questo caso anche i paparazzi.
1: Davvero maestro, anche perché voglio dire, con le disponibilità economiche che hanno potevano permettersi qualsiasi tipo di matrimonio, quindi è apprezzabile il fatto che invece loro abbiano scelto la semplicità e la famiglia. A proposito di matrimonio,
0: quando ti sposi vuol dire che l'altro t'ama, quindi mama in questo caso.
1: O non mama, perché il dilemma c'è sempre anche dopo il matrimonio. Mama o non mama.

0: Madame con Mamma non mamma su Radio Kiss Kiss. Dunque volevo dire a tutti gli ascoltatori che io sono contro assolutamente la chirurgia. Chi sono?
1: Tra i problemi gravi di Marta Martinez c'è il fatto che lei sostiene di essere l'imitatrice ufficiale di Patty Pravo. Ma che c'è?
0: Allora, io assolutamente sono contro la chirurgia.
1: Ma poi la bocca come la muovi in una maniera inguardabile.
0: Ma
1: in questo momento.
0: Dai, che la faccio.
1: Che la gente ti guarda qui. Ma che,
0: vabbè,
1: che la gente chi? Chi?
0: Vabbè,
1: paese, allora
0: no.
1: abbiamo una voce misteriosa come ogni giorno a quest'ora. Giochiamo con un personaggio famoso. Abbiamo chiaramente modificato, manipolato la sua voce per rendere il tutto più complicato. Voi dovete fare una cosa semplice: cercare di capire anche da quello che dice, anche quindi dalle parole pronunciate, chi si nasconde dietro questa voce. E
0: anche perché la voce è manipolata, quindi non potreste capirlo esattamente dal timbro, ma da quello che dice sicuramente molto di più. Dovete poi rispondere e dirci chi sia appunto la voce misteriosa, a chi appartenga, al 347 490 0042 tramite una nota audio.
1: Ecco, ascoltate attentamente la voce misteriosa.
2: Di un amore profondo ma trasformato, ha bisogno di trasformarsi e di diventare più possibile sano, cioè incondizionato, che è probabilmente la cosa più difficile da raggiungere.
1: Chi è che parla d'amore in questi termini? 347 490 0042. Vincerete Marta Martinez, che verrà a casa vostra a imitare Patty Pravo.
0: E vi preparo pure uno spaghetto aglio e peperoncino.
1: Pensiamo stupendo.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: White Girl Wasted, Anna su Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo fatto ascoltare una voce molto, ma molto misteriosa, che non era la mia chiaramente, ma voi dovevate provare a indovinare a chi appartenesse la voce, ad alcuni dettagli, anche da ciò che dice.
1: Non era semplice, devo dire, oggi, anche perché non ha molte inflessioni, quindi non è semplicissimo portare a casa il risultato corretto. In ogni caso, sentiamo una carrellata di ascoltatori che al 347 490 0042 hanno risposto così.
2: La voce misteriosa, secondo me, è di Arisa.
1: Arisa.
2: Felipe da Milazzo.
1: Tanti, Arisa.
3: Claudia Pandolfi.
1: Claudia Pandolfi.
4: Ah. Ciao, sono Irene da Torino.
1: Ciao, Irene.
4: E secondo me è Ornella Vanoni.
1: Ornella Vanoni.
3: Secondo me si tratta di Arisa.
1: Ancora Arisa. Tanti, Arisa. Tanti.
5: Scusa, ma chi era? Patti Bravo.
0: No, quella ero io.
5: Sembra di aver sentito la sua voce.
0: Ero io, grazie. Sono stata brava.
6: Silvana da Giuliano in Campania, Angelina Mango.
1: Angelina Mango.
7: Io sono Aldo e chiamo dalla Sicilia.
1: Sì.
7: Per me è Chiara Ferragni.
1: Io ad Aldo dalla Sicilia come lo faccio a contadera? Per me
0: no,
1: deve essere per forza Chiara Ferragni. Ma regia, tra questi c'è qualcuno che ha indovinato? Abbiamo niente. Nessuno ha indovinato al momento, però una persona che ha beccato il nome c'è. Sentiamo.
8: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me la voce misteriosa è di Giorgia. Un bacio dalla Sardegna.
1: Un bacio dalla Sardegna. Sentiamo però prima la controprova, perché abbiamo anche la stessa voce con le stesse parole non manipolate ma originali.
9: Di un amore profondo ma trasformato, ha bisogno di trasformarsi e di diventare più possibile sano, cioè incondizionato, che è probabilmente la cosa più difficile da raggiungere.
0: Lei sicuramente è bravissima, intanto bravo. All'amica che è riuscita a rispondere correttamente e che porta a casa il premio, signore e signori, Benny a casa.
1: No, è Marta Martinez che va a casa a imitare. Allora facciamo così, Patti Bravo che annuncia questo disco di Stereophonics.
10: Sai che la musica più bella suona solo...
1: Non ce la fai, non ce la fai,
0: ma sono
1: ragazzi.
0: Brava, ma sei scemo.
1: Maybe tomorrow ce la farai forse.

0: Sun. Moving to the Sun, Gisele, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Perché? Perché in francese.
0: Allora,
1: ciao, salutiamo le persone che in questo momento passano davanti,
0: ecco,
1: i gabbiati.
0: E ascoltano anche l'imitatrice ufficiale di, sì, tanti personaggi famosi, visto che abbiamo giocato con la voce misteriosa, non solo Patti Pravo.
1: Ma io non riesco a capire se mi prendi in giro
0: o
1: ci credi.
0: No, ma io credo in te, Marte, io credo in te e credo e spero che tu possa spiccare il volo da Radio Kiss Kiss altrove. Allora,
1: resto qui.
0: Allora, oltre a Patti Pravo, nel fuori onda hai fatto imitazioni sparse.
1: Ma perché me li stai chiedendo? Ma non capisco se ti piacciono.
0: Tipo, fai sentire gli ascoltatori come imiti Silvio Berlusconi.
2: E mi consenta, perché adesso voglio parlare alla mia Italia.
1: Questo mi viene bene.
0: Sì, per te sì. Anche Maria De Filippi hai fatto bene prima.
3: E allora, salutini.
0: Ma che era macchina con la frizione bruciata? Ma che cos'è?
1: Ma tu che mi prendi? Ma tu sai, guarda che non è. Tu sai imitare qualcuno, qualche personaggio?
0: Vabbè, ma qualcuno, insomma.
1: Vabbè, fammene uno.
0: Vabbè, posso farti il buon Mike. Allegria, amici ascoltatori, e bentrovati, è su Radio Kiss Kiss.
1: Bravo,
0: è la musica più bella.
1: Veramente sei stato bravo.
0: Salve, buonasera, benvenuti a Radio Kiss Kiss. È una puntata di portami a casa.
1: Perché Kiss non potete guardare in questo momento come sta rotiando le mani proprio la Bruno Vesta. Se manca soltanto se le tolti nei non ce li ha più.
0: Guarda, non sono al corrente di tutte queste storie.
1: Allora,
0: però
1: io vorrei sapere se c'è qualcuno all'ascolto che sa imitare un personaggio. Cioè, ci dovete provare, visto che lui mi prende in giro. Io voglio sapere se all'ascolto
0: c'è qualcuno peggio di Marta,
1: che sa imitare un qualsiasi personaggio, un Luciano Ligabue, un Vasco Rossi, un
0: però non dovete dirci chi state imitando.
1: Proviamo
0: a indovinare noi. Quindi soltanto un messaggio vocale con un'imitazione di un cantante, di un personaggio, quello che secondo voi, perché c'è qualcuno che dice: oh, ma tu lo sai, lo fai proprio bene quello lì.
1: Oh, ma tale quale, veramente,
0: ecco, tale quale. Un'espressione napoletana che sintetizza benissimo in tutto.
1: A tale quale show, voglio dire.
0: Appunto. 347-490-0042. Pronto? Come va?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: No, Iron in the Color.

0: Beatles.
1: Ma vabbè, non lo segno. Una canzone che racconta l'istante esatto in cui il desiderio di continuare a far festa e divertirsi svanisce, lasciando spazio a un'improvvisa.
2: Ok, Ray Cinerini, one song from

0: con la speranza che possa attenuarsi questa morsa di calore e di afa, ascoltiamo Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Abbiamo raggiunto l'apice di questa quarta e lunga ondata di caldo africano. Nel pomeriggio classiche acquazioni sui rilievi alpini e appenninici, tanto sole e caldo invece sul resto d'Italia, con valori termici abbondantemente sopra la media. Dalla sera il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi al nord, tra 33 e 38 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good morning, Kiss Kiss! Ti aspetta da lunedì 31.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
4: La spesa intelligente! Kiss,
5: kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Kiss, kiss.
7: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Buon vento!
1: Mi raccomando, mandate tutti le uova alla sopa, le uova alla sopa!
2: Ma no, ragazzi, io sono veramente senza parole, senza un giovanotto invecchiato male,
1: ma
2: direi.
1: È vero.
2: Sentiamo invece gli ascoltatori che si sono cimentati come se stessimo a tale quale show a imitare qualcuno. Proviamo a indovinare chi fanno.
3: Voglio incredibile. Pensavo fosse veramente Marta Martinez.
2: E invece era un Calesse.
1: Ma grosso.
2: Però bravo Compino,
1: bravo.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Marco da Zagarolo.
5: Anima mia!
2: Così!
1: Ma il cugino proprio, eh! È il cugino, il
2: Marco
1: cugino.
2: Da Zagarolo, che non so, una mano registrava il vocale, l'altra mano non so per
1: lascia perdere, andiamo avanti.
6: Buongiorno, ben ritrovati, ben arrivati!
1: Ma chi è?
6: Finalmente a Radio Kiss Kiss! Buona giornata.
1: Ok,
2: Vasco. Con Vasco Rossi. Sì. Non fatto benissimo.
1: No, l'hai fatto
2: però...
1: bene, ma sei troppo severo.
2: Fai un po' così, un po' così.
7: All'alba vincerò.
2: Sfoga, sfoga.
7: Vincerò.
1: No. Oh, ce l'ha. Va bene.
2: Con questo caldo, insomma, apprezziamo l'impegno.
1: Bravo,
2: mettiamo,
1: bravo.
2: Ce l'abbiamo un ultimo ce l'abbiamo. Vai.
8: Allora, innanzitutto bisogna fare complimenti ai ragazzi.
2: Dai, perfetto.
8: Perché non è stata una partita facile. Però noi siamo stati bravi a mettere il musetto avanti.
1: Bravo, ecco. Lui.
2: Corto.
8: Ciao, chi schissa a tutti,
1: ciao.
8: Da Brian.
2: Ciao, complimenti. Massimiliano Allegri vince per me il titolo di imitatore più bravo di radio.
1: Dopo Marta Martinez, che è stata bravissima.
2: Va bene, ritenta, sarai più fortunata. Vai, Cimbora! C'è Marianna Froes con Trinix su Radio Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Allora, diciamolo una volta e per tutte, guidare con l'infradito non è vietato. Molti pensano che guidare con l'infradito sia vietato per legge, in realtà molti pensano che si possa ricevere anche una multa a causa dell'infradito. In realtà non è assolutamente così, perché nel codice della strada non esiste nessuna norma che lo proibisca, lo era fino al 93.
1: Ah, quindi siamo rimasti un po' indietro, perché anche io ero convinto che non si potesse guidare con
0: assolutamente
1: un discorso di sicurezza, perché poi scivolare il piede dalla frizione o dal freno, peggio ancora.
0: Cioè, il codice della strada non vieta espressamente l'uso di infradito alla guida. Per lo stesso principio non sono vietati nemmeno i tacchi. Nonostante quello che si possa pensare, non è proibito nemmeno guidare a piedi nudi, senza alcun tipo di calzatura.
1: Guida a piedi nudi,
0: non è molto semplice. No. La multa però arriva soltanto se per colpa di quel dettaglio non si riesce più a guidare in sicurezza. Quindi bisogna essere consapevoli di come si sta guidando in quel momento. Cioè capire, la ciabatta mi fa guidare bene, queste scarpe vanno bene, e in quel caso regolarsi di conseguenza.
1: Perfetto, quindi guidate in estrema e totale sicurezza con Radio Kiss Kiss, che vi accompagna con la musica più bella, con Settembre e Due Settimane.

0: due settimane con la voce di settembre nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 12:53, Marta, il tempo va, passano le ore, volate anche oggi. E
1: anche oggi come funziona, come prosegue? Il tempo va, passano le ore.
0: Finalmente faremo l'amore.
1: Una volta, tutta la vita. Speriamo almeno che l'estate sia finita. E allora noi ci salutiamo, finisce il nostro appuntamento di oggi di Kiss Kiss Play Summer, sempre in diretta dall'Acqua Parco di Stia 2000. Ringraziamo il parco che ci ospita e ci ospiterà fino a fine mese. Ringraziamo chiaramente Benedetta e Infusino.
0: Brava Benedetta.
1: Brava, bravissima, sempre più brava dalla regia esterna. Non male neanche Joschi.
0: Bravissimo, non anche male. Giovanni Imperatore dagli studi centrali di Napoli. Noi ci salutiamo ufficialmente dopo questi story kiss. Estate del 93, Baby Don't Hurt Me No More, What Is Love? La voce è quella di Hadway.

0: Capitano Worries Love 1993, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Vi aspettiamo tutti qui domani dalle 9 da Marta e Benny.
0: Kiss a tutti.
2: Domani dalle 9 Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Ogni gioco ha una soluzione. Ogni estate ha un appuntamento. La risposta la conosci già. 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Oh.

0: estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli
7: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
0: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su Conad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Top Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla.

Kiss Kiss. La musica più bella

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su conad.it.

0: 7. Dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri. Da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

prima Roberta Sepe che cosa farà? Tirerà su e giù i volumi per me, è vero, tutto oggi, giustamente. Bellissimo entrare da Eminem, ma cominciamo subito con la bellissima musica di Radio Kiss Kiss. Ho tante cose da raccontarvi oggi, ma è il momento di Anna con White Girl Wasted.

Post Malone su Radio Kiss Kiss. Amici, ma amici e amiche, cosa sta succedendo? Oggi non era mai successo, non ho ancora chiamato nulla e stanno già arrivando parecchi messaggi. Dovrei salutare veramente un mucchio di persone, ma magari sarà perché oggi è il 13 agosto e giovedì c'era la nonna di un mio amico che in dialetto ferrarese diceva Zobi arrivada smana passata, che vuol dire che quando arriva il giovedì la settimana ormai è finita, quindi magari c'è questo clima di vacanza oltre alla vacanza, ma forse anche perché da qua partiamo con lo spunto di questa giornata. 13 agosto 1961 non è una bella ricorrenza da un punto di vista, perché è stato il giorno in cui è iniziata la stesa del filo spinato a Berlino, che poi ha portato ovviamente alla costruzione del famoso muro crollato dopo 28 anni. E sapete che cosa faccio io oggi? Visto che questo qua è un muro che non ci è mai piaciuto, oggi parlo dei muri che poi sono stati abbattuti nella storia, anche metaforicamente parlando, eh?

0: Oh, ma lo posso dire che questo pezzo di Safe mi piace una cifra? Questa è Parlare d'amore, l'ultimo successo di Safe su Radio Kiss Kiss. Ho detto che oggi parlo di muri abbattuti, però ancora un piccolo appunto riguardo al muro di Berlino, perché non so in quanti sappiano che nel luglio del 1988, ovvero poco più di un anno prima che venisse abbattuto, il governo di Berlino Est, per dare un po' di svago ai giovani, per tenerli buoni, chiamarono Bruce Springsteen a fare un concerto. Capienza prevista 150.000 persone, ma che cosa succede? Ne arrivano talmente tanti, più del doppio, e la sicurezza fu costretta quindi ad aprire i cancelli per evitare disordini davanti a un concerto di 4 ore di Bruce Springsteen, che ad un certo punto pronuncia queste parole che rimarranno incise nella storia: non sono qui per nessun governo, sono qui per suonare rock and roll per voi, sperando che un giorno tutte le barriere vengano abbattute. E infatti la folla poi è impazzita e si è resa conto di quanti fossero a volere la stessa cosa. Quindi molti anche sostengono proprio oggi che il concerto di Bruce Springsteen sia stato un ottimo motivo per abbattere il muro di Berlino.
1: C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna Il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

Su Radio Kiss Kiss abbiamo anche degli ascoltatori preparatissimi, infatti arriva anche un messaggio da parte di Maurizio dicendo che, sempre legato al muro di Berlino, oltre al concerto di Bruce Springsteen, poi l'anno successivo ci fu un mitico concerto di Roger Waters che portò sul palco The Wall. Ma oggi sto parlando di muri anche in senso metaforico, perché visto che siamo anche nel bel mezzo degli europei di atletica, dove ieri Sara Fantini ha portato a casa un altro fantastico argento nel lancio del martello, il 2026 è anche l'anno in cui è stato abbattuto per la prima volta il muro delle due ore nella maratona. La maratona agli europei si correrà domenica, ma questo fatto è successo ad aprile, quando il keniota Sebastian Sow ha stabilito un nuovo record del mondo ufficiale in un tempo incredibile, 1:59:30. Ma la cosa ancora più incredibile, secondo me, di questa maratona è che il secondo classificato, l'etiope Yomif Keyelcha, madonna come si chiama questo, ha chiuso anche lui sotto le due ore, facendo 11 secondi in più del primo classificato, 1:59:41. Ma pensate qual è la sfiga di tutto ciò: è che quelli che poi verranno sempre ricordati saranno i vincitori. Quindi ha fatto un'impresa storica battendo il muro delle due ore, ma arriva secondo, e quindi chissà se la storia se lo ricorderà. Favoloso però.

0: Adesso io lo so che verrò tacciato di aziendalismo, ma la cosa bella di Radio Kiss Kiss è la varietà della musica. Allora, questo è un mio pensiero. Io non credo che esista musica bella o musica non bella. Esiste musica che piace e musica che non piace. Anche se c'è sempre un po' di fighetteria, no, in questo discorso. E pensate che a proposito di muri che vengono abbattuti, nel 1969, esattamente il 24 settembre, succede una novità totale nel mondo della musica. John Lord, per chi non lo sapesse, tastierista dei Deep Purple, decide di spezzare il numero tra i fighetti che pensavano che la musica classica fosse l'unica musica giusta da ascoltare, mentre il rock quello per i grezzi e tutto. E che cosa fa? Mette insieme il concerto for group and orchestra e convince la Royal Philharmonic Orchestra di Londra a salire sul palco e a suonare insieme alla rock band dei Deep Purple. Tra l'altro, concerto che ho visto nel 2011, quella non era di Londra, la Filarmonica, ma era quella di Francoforte, ho visto all'Arena di Verona. E vedere il rock dei Deep Purple con la musica classica e l'orchestra, io ve lo dico, anche in questo caso può piacere o non piacere, ma è una figata incredibile, perché la musica abbatte sempre tutti i muri.
1: Kiss Kiss, play summer.
2: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre, quando sono io a cercarti tu non ci sei.

con una bella novità e ve la introduco con un bel ti piace vincere facile. Questo è nel mondo latino, è praticamente come mettere in campo insieme Messi, Yamal e Mbappé, ma in questo caso invece nel mondo latino mettere insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Questa è Te Olvido, la la!

0: Chan!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Allora facciamo che più tardi vi dico cosa penso del fatto del concerto di Jovanotti annullato a Barletta, ma perché lo dirò più tardi? Perché come ormai siete abituati, io sono qui anche per mantenere in vita i programmi di Radio Kiss Kiss, che adesso si stanno godendo le loro meritate vacanze, e quindi in questo momento sono Pippo Pelo e Adriana Petro, perché sono qua per il Pippo Pelo Show, e ricordarvi che una delle loro rubriche preferite da voi ascoltatori è Canzoni sotto la doccia. Come funziona? Arrivano questi messaggi in cui proprio voi ascoltatori cantate sotto la doccia con il pretesto poi di ascoltare la versione originale. Se anche voi volete essere protagonisti della versione Summer, mandate la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questa nostra amica qua.

Beh, direi che l'avete riconosciuta. Voce inconfondibile, era il 1980. Lei è Diana Ross e vi lascio ad I'm Coming Out.

era Nico Santos su Radio Kiss Kiss. Allora, qualche istante fa ho detto dopo vi dirò cosa penso del concerto di Jovanotti annullato a Barletta. Non so se l'avete saputo, Jovanotti adesso è in tournée, ieri ha fatto la tappa di Monte Silvano, quindi attaccata a Pescara, e avrebbe dovuto fare la prossima data a Barletta, confermata ormai da un anno. Cioè, io allora adesso non voglio fare l'uomo della strada, l'uomo del bar, il populista, ma io dico, ma queste cose qua succedono, ma non so se succedono in altre parti del mondo, però in Italia succedono con una facilità incredibile, dico io. Allora, era l'ex cartiera, un'area molto ampia che c'è alle porte di Barletta, ed era già stata scelta, al di là del fatto che già ci fece un concerto, se non ricordo male, nel Jova Summer Beach Party, adesso non mi ricordo il nome, scusate, però di qualche anno fa, 6-7 anni fa, già l'avevano fatta al tempo, quindi se c'è l'amianto adesso, cosa mi fa pensare che non ci fosse anche allora? Ma quello che dico io è, ma cazzarola, un anno che si sa questa cosa, ma veramente a 4 giorni dal concerto si deve svegliare uno perché gli ha la luna storta e dice basta, non si fa più il concerto, creando un danno inenarrabile non solo per l'artista, ma pensa a tutte le migliaia di persone che hanno acquistato il biglietto, B&B e roba del genere, proprio robe da cioccolatai.

favolosa Giorgia che ci accompagna alla fine di questa prima ora, e come sapete benissimo ogni fine di ora facciamo un salto nel passato e andiamo nel 1975, quando tale Steven Sasson, ingegnere della Kodak, inventò la prima fotocamera digitale della storia, che era un mattone da 3 kg, faceva immagini solo in bianco e nero, motivo per cui i dirigenti della Kodak dissero no grazie, non avrà futuro, come evidentemente la Kodak, che poi è evidentemente fallita. Quindi grande lungimiranza. Sempre nello stesso anno usciva questo pezzo, uno dei miei preferiti della vita, gli ABBA con Mamma Mia.

Pensa che qualche anno fa è stata anche la mia suoneria del telefono. Era il 1975. Favolosi come sempre ad ascoltare erano gli ABBA con Mamma Mia. Ma entriamo nella seconda ora. E allora ancora in mia compagnia, sono sempre Paolo Franceschini, vi ricordo che anche oggi sarò con voi fino alle ore 20, quindi se avete da raccontarmi qualcosa vi ricordo che le nostre linee sono sempre aperte al 347-490-0042, coadiuvato per tutta la giornata dalla bellissima Roberta Sepe dall'altro lato del vetro. Pensa Roberta, sei una delle poche foniche del mondo, guarda, cosa bellissima che tra l'altro mi ha dato la notizia che fuori ha iniziato a piovere, credo solo un acquazzone, ma la cosa che un po', come dire, volevo condividere con voi questa mia tristezza, prima di uscire di casa ho detto ma sì dai, stendo i panni all'aperto, benissimo, quindi tornerò a casa, rifarò la lavatrice, ma poco male diciamo. Iniziamo la seconda ora con la bella musica di Kiss Kiss e Madonna con Danceteria. Radio.

Paul Russell su Radio Kiss Kiss, oggi giovedì 13 agosto. Pensate che oggi avrebbe compiuto 127 anni Alfred Hitchcock. Credo che non debba presentarlo più di tanto, bene o male tutti lo conosciamo, magari non proprio nel dettaglio. Insomma, diciamo un regista che ha fatto decine e decine di film, tra l'altro con un genere che ha segnato sicuramente un'epoca della storia. E pensate che c'è questa curiosità: Hitchcock, nonostante la lunga carriera, non ha mai vinto un Oscar, sebbene sia stato candidato almeno 5 volte. Quindi l'Academy Awards, a un certo punto, per mettere una pezza, che cosa fa? Nel 1968 gli conferisce l'Oscar alla carriera. E in quel frangente succede una cosa che rimane storica e tuttora è storica, perché sapete benissimo che alla consegna degli Oscar sono famosi discorsi magari molto lunghi, anche politici, di protesta di molti attori, molti registi. Hitchcock salì sul palco, prese la statuetta e fece il discorso più breve della storia degli Oscar, dicendo solo thank you. Basta, ha detto grazie, si è preso la statuetta, se l'è portata giù e nessun altro ha aggiunto nulla. Pensate che uomo era Alfred Hitchcock. Kiss Kiss, play.

Dito nella piaga, Radio Kiss Kiss. Stavamo parlando del discorso più breve della storia alla consegna della notte degli Oscar, e ce n'è uno che di contrasto diventa il più lungo, e stiamo parlando del 1973, quando Marlon Brando vince l'ambitissimo Oscar come miglior attore protagonista grazie al Padrino. Però quando venne pronunciato il suo nome non salì lui, bensì, pensate un po', una giovane attivista nativa americana in abiti tradizionali, anche con un nome un po', insomma, vabbè, da nativi, no? Piccola Piuma. Quando salì sul palco innanzitutto rifiutò la statuetta, cioè proprio non la toccò, e iniziò a leggere una lettera di 15 pagine a nome di Marlon Brando per protestare contro la rappresentazione stereotipata e offensiva dei nativi americani nell'industria del cinema e della TV. Insomma, quindi passare da quello più breve a quello, penso che sia il più lungo della storia, anche, come dire, anche con questa forma di protesta per un personaggio come Marlon Brando, che era proprio al centro della scena.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Kiss Kiss.
5: Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
5: Perché?
7: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Kiss, kiss.
9: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Kiss Kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
10: Everybody get down.
0: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Caccia alla bufala.
2: Ed eccola qua che sentite il muggito della bufala, perché come ogni ora sono qua per mantenere in vita i programmi che si stanno godendo ora le loro meritate ferie. Se nella prima ora faccio sempre il Pippo Pelo Show, adesso è il momento di Good Morning Kiss Kiss, e quindi vesto i panni di Max e Max con il loro caccia alla bufala. Adesso ve lo ricordo ancora, funziona che io vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa, e chi indovinerà qual è quella falsa, la più veloce o il più veloce, vincerà il gadget di Radio Kiss Kiss oltre a venire in diretta con me subito dopo il gioco. Andiamo con la notizia 1. Alla maratona olimpica del 1904 l'americano Fred Lorth vince la gara e festeggia con la figlia del presidente Roosevelt. Peccato fosse un bluff. Dopo 14 chilometri infatti si era fatto dare un passaggio in auto dal suo allenatore per un crampo. Quando la macchina si è rotta a due passi dallo stadio, lui è sceso e ha tagliato il traguardo a piedi per scherzo, e infatti dopo fu squalificato. Questa era la notizia 1. Notizia 2. La città norvegese di Rjukan, chiusa in una vallata, non vede il sole per 6 mesi all'anno. Nel 2013, quindi, il comune ha risolto il problema montando 3 enormi specchi rotanti in cima alla montagna. Tracciano il sole e riflettono un raggio di luce naturale direttamente sulla piazza principale. Questa era la notizia 2. Infine notizia 3. Nel 1974 la marina britannica ha provato a usare i gatti sulle navi come radar per i siluri. Sfruttando il loro udito, l'idea era virare quando tutti i gatti drizzavano il pelo nella stessa direzione. Progetto subito fallito. I gatti, proprio in quanto gatti, si facevano bellamente i fatti loro ignorando completamente gli allarmi. Quindi quale sarà la bufala? La 1, la 2 o la 3? Vediamo chi sarà la più veloce o il più veloce. 347 490 0042. Ah, c'è il momento di location anche adesso? Dici? Vabbè, allora ci ascoltiamo la bella musica. Intanto andiamo a vedere chi sarà il più veloce.

0: Era Sabrina Carpenter con Express su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti per riuscire a capire quale delle tre notizie che vi ho letto prima era falsa, perché effettivamente tutte le volte un po' si traggono in inganno gli ascoltatori, perché sono tutte assurde, sono realistiche, ma allo stesso tempo anche uno dice: ma veramente può essere successa una cosa così? Ed è successa una cosa così. Diversi hanno sbagliato, tantissimi hanno indovinato, ma la più veloce ce l'abbiamo al telefono. Giulia!
1: Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao Giulia, da dove ci chiami?
1: Da Celle Messapica.
0: Che ci sono stato? Perché ci sono stato? Perché è famosa? Ricordamele nella mia ignoranza.
1: Beh, vabbè, è la città di gastronomia.
0: Beh, allora sicuramente sarò venuto a mangiare qualcosa.
1: Certo.
0: Che cosa avrò mangiato? Beh, dei taralli, perché la Puglia comunque è composta al 50% da taralli, ci saranno anche lì.
1: Esatto, taralli, delle bombette, orecchiette con le cime di rapa.
0: Vabbè, dai,
1: sei un'ampia scelta.
0: Sei solo fortunata che è un orario in cui non ho ancora troppa fame. Allora Giulia, qual era la bufala? Dillo ad alta voce per tutti gli ascoltatori.
1: La bufala è la numero 3.
0: Ma sei favolosa! Sei favolosa la numero 3, infatti i gatti. Senti qua tutto il pubblico presente. Abbiamo 350 persone in studio. E infatti i gatti nella Marina Militare Britannica non sono mai stati utilizzati. Allora Giulia, oggi c'è questa opportunità che viene data apposta dall'editore di Radio Kiss Kiss, e puoi scegliere se a casa ti faremo arrivare il gadget di Radio Kiss Kiss o una busta di Equitalia che mi è arrivata l'altro ieri.
1: È dura da scegliere comunque. Dai, scelgo la 1.
0: Scegli la 1, va bene, ok. Allora faremo in modo di farti contattare dalla redazione per i gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie Giulia,
1: grazie mille, Kiss Kiss a tutti.
0: Salutami, ciao. Tutta la Puglia, ciao.
1: Va

Sai che io impazzisco quando vedo ste robe? Cioè, questa canzone ha 12 anni. Ma com'è possibile che abbia 12 anni che io 12 anni fa ero giovane come adesso? Non lo so, una cosa strana, era magnifico Fedez con Francesca Michelin, ma andiamo nella novità di questa seconda ora, una novità in cui si incontrano la musica elettronica e il rock con un risultato esplosivo. Pezzo presentato in anteprima al Tomorrowland è la nuova collaborazione tra gli U2 e Marco.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss Kiss.
8: Suona solo su Radio.

I pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. La notizia che già avevo dato qualche giorno fa riguardo ai fans dei pinguini tattici è che torneranno live solo dal 2027. Quest'anno se lo sono presi, diciamo, un po' di riposo, a differenza invece di chi è in tournée attualmente e al quale ieri sera è successo un piccolo contrattempo. Sto parlando di Francesco Gabbani, che ieri era live a Leto Janni in provincia di Messina e solo dopo 5 canzoni ha abbandonato il palco per un malessere, insomma non stava bene, ma già dall'inizio comunque si vedeva che non era proprio totalmente in forma e poi evidentemente ha preferito giustamente preservare la salute. Comunque non disperino i suoi fans, perché proprio lui stesso di persona ha pubblicato un video sulla propria pagina dicendo che si è ripreso, è stata una cosa dovuta un po' alla stanchezza, al caldo e tutto quel che è, e quindi questa sera sarà regolarmente sul palco di Sant'Angelo di Brolo in provincia di Messina, quindi è anche lì vicino. E che dire, Francesco, stai bene, mi raccomando, non farci preoccupare.

Ed è proprio l'ultimo inno dei mondiali che ci porta alla fine di questa seconda ora, facendoci fare un salto nel 1993, l'anno in cui tale James Miller diventa suo malgrado protagonista di un incidente curioso. Pensate che per non pagare il biglietto dell'attesissimo match di football tra i Raiders e i Chargers a Los Angeles, decide di sorvolare lo stadio col suo parapendio motore, ma per una manovra un po' azzardata rimane incastrato tra cavi e luci, fermando il match per oltre 20 minuti. Direi una cosa totalmente crazy. Crazy proprio come il pezzo che usciva nel 1993 degli Aerosmith. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: Sentila come piange questa chitarra, e anche dopo la bellissima voce di Steven Tyler erano gli Aerosmith con Crazy dal 1993, ma è giunto il momento di sentire che cosa succede nel mondo e quindi passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che sollecitava gli arresti domiciliari. Siegfried Ranucci potrebbe invece essere sentito dai PM dopo le analisi sul cellulare dell'imprenditore faccendiere che intanto ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista per favorirne, ha spiegato, un rafforzamento della scorta. Lavitola, secondo quanto si apprende, avrebbe detto ai magistrati che aveva anche chiesto di sparare 4-5 colpi di pistola verso l'abitazione del conduttore di Report. Esplosione questo pomeriggio allo stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro, attualmente di proprietà della Kennedy S. Ammo Italy, che produce munizioni di medio-grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura delle polveri dopo che è scattato l'allarme antincendio. Non risultano feriti perché i lavoratori sono stati fatti evacuare prima dello scoppio, sentito a diversi chilometri di distanza. Giorgia Meloni assicura di voler proseguire con le espulsioni degli irregolari. Lo ha fatto postando sui social un video che ritrae la polizia mentre fa salire su un aereo alcuni cittadini egiziani rimpatriati. Intanto, nell'audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna, il responsabile del Viminale ha dichiarato che lo stop al trattato sulla libera circolazione delle persone verrà revocato solo quando non ci saranno più rischi. Medio Oriente, alta tensione in Cisgiordania, dove prosegue l'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio palestinese di Qusra. Da 3 giorni alcune case erano assediate dai coloni che non permettevano ai residenti di uscire, un accerchiamento condannato anche dall'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, che lo ha definito un ingiustificabile atto di terrorismo. L'IDF ha prima imposto e poi revocato un ordine di evacuazione. Torniamo in Italia, tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di 2 persone. Si tratta di un operaio che era sceso in una vasca accusando un malore e di un operatore del 118 intervenuto a soccorrerlo. Anche egli avrebbe respirato i veleni dell'impianto. Ancora la cronaca, un 30enne ha sparato un colpo di pistola all'ex compagna, ha poi tentato di togliersi la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. È accaduto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una lite tra i due. Sono entrambi ricoverati all'ospedale del capoluogo, la donna è grave. Lo sport, nuoto agli Europei di Parigi, la prima vera delusione azzurra con la staffetta 4% stile libero uomini che non va oltre l'undicesima. Lo sport, nuoto agli Europei di Parigi, la prima vera delusione azzurra con la staffetta 4% stile libero uomini che non va oltre l'undicesimo tempo e resta fuori dalla finale.

cominciare una nuova ora in mia compagnia. Sono sempre Paolo Franceschini, coadiuvato come sempre oggi pomeriggio da Roberta Sepe in regia. Io lo so che lei adesso mi guarderà storta perché mi ha detto prima una cosa che io dirò adesso a tutti: Roberta, grande suonatrice di flauto traverso e di ottavino. Pensate un po'. Pensate che donna dedita alla musica. Beh, avete sentito dal notiziario che arrivano notizie dolci amari dalle piscine di Parigi. Vedremo in quest'ora che cosa farà Sara Curtis, ma nel frattempo iniziamo con la musica più bella. Andiamo con Partenome, Mark and Cremont.

su Radio Kiss Kiss. Allora, oggi è proprio il day after a quello che è successo ieri. Non so che se è successo anche a voi, ma è da ieri sera che continuamente, se vado su una qualsiasi piattaforma social, vedo foto dell'eclissi. Allora, in alcuni punti era ben visibile, ne ho viste alcune che sono veramente anche spettacolari, e ho provato a fare una ricerca un po' così per curiosità, e ovviamente questi dati vanno presi molto con le pinze, però c'è un dato che effettivamente mi ha fatto un pochino pensare. Solo in Italia, solo per quanto riguarda il nostro territorio, si stima e si calcola che tra ieri e oggi siano state pubblicate 25 milioni di foto dell'eclissi. 25 milioni significa un italiano su due ha fatto questa cosa sui social. Incredibile.

pezzo estivo bellissimo, favoloso su Radio Kiss Kiss. Allora, prima vi stavo raccontando di questa stima da prendere molto con i guanti riguardo alle foto pubblicate dell'eclissi di ieri. A sto punto ci colleghiamo anche al fatto di quante foto abbiamo sui nostri telefoni. Provate a pensare quanti telefoni intasati da centinaia, e sono gentile a dire centinaia e non dire migliaia, di foto che resteranno lì per sempre, nel nulla più totale. Allora, se il numero che vi ho dato delle foto pubblicate riguardo l'eclissi è un numero appunto da prendere con le molle, un dato che questo qua è facilmente tracciabile è la quantità di immagini inviate tramite WhatsApp, perché esistono proprio dei dati ufficiali di Meta, che sapete Meta è la proprietaria dell'app. Ci dice che ogni giorno, e qua sto parlando di tutto il mondo, vengano inviate 7 miliardi di immagini. Cioè 7 miliardi. Allora, adesso siamo arrivati anche al momento in cui tramite i social ci si manda i vari meme, ci si manda i video di qua e di là. Però mi ricordo che quando ancora Instagram non era così in hype, era un continuo di fotine, di video che ci si mandavano, e molti di loro, secondo me, stanno ancora giacendo nella memoria del vostro telefono.

0: Ti schissa te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Chi schissa te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

Cosa devo aggiungere ancora a questa sigla? Insomma, dice già tutto che è il momento di vincere il gadget di Radio Kiss Kiss anche in questa ora, a ricordare i programmi che adesso si stanno godendo le loro vacanze. Se prima sono stato Pippo e Adriana, poi dopo Max e Max, adesso è il momento di trasformarmi in Marco e Raff di Daddy Kiss con il loro divertentissimo gioco della password. Per chi non lo sapesse, adesso io vi darò due indizi, uno relativo ad una parola e l'altro relativo ad un numero. Dovete fare semplicemente la combinazione e poi, come al solito, chi sarà più veloce si porterà a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Allora state molto attenti, io ve lo dico, il numero è di una facilità disarmante, quasi mi vergogno dal gran che facile. La parola potrebbe trarre in inganno. Indizio per la parola: sta sempre in un angolo ma viaggia in tutto il mondo, ormai in disuso c'è chi lo colleziona. Non aggiungo altro. Il numero, non lo direi neanche perché è talmente facile, le nozze d'oro. Non aggiungo nient'altro. Allora, 347-490-0042, vediamo chi tra tutti i nostri ascoltatori sarà il più veloce ad aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Anzi, solo due volte su Radio Kiss Kiss, pronti per vedere chi è stato il più veloce o la più veloce a indovinare la password di oggi. Allora, è arrivata qualcosa anche di un po' strano, particolare. Cioè, tipo, ne leggo due che sono arrivati per iscritto. Una è Mappamondo 25 e non ho capito da come sia stato questo collegamento. No.
1: Accesso negato.
0: No. Poi ce n'è un altro che l'ho perso, ovviamente. Comunque era sbagliato il numero. Era sbagliato il numero, ma non la parola. Quindi fammi sentire che è sbagliato, Roby. Scusa che l'ho sperso.
1: Accesso negato.
0: Che scemo che sono, rischio a perdere. Ma tra tutti quelli che hanno indovinato, abbiamo al telefono Andrea. Andrea, ciao, da dove chiami?
2: Allora, io ho detto Cagliari per non dire che era troppo lungo. Porto scuso. Sorridente sul cisgrediente della Sardegna.
0: Ma dai, sai che questa mi manca? L'anno scorso ho passato un mese in Sardegna. Ho fatto la zona più nord e poi dopo sono stato dalla parte un po' ovest. Lì sotto no, non ci sono stato.
2: Quella è la parte VIP, tu sei stato giustamente dalla parte VIP.
0: No, però guarda, quest'anno, facciamoci un po' i cazzi nostri, Andrea, tranquillo. Okay. Quest'anno sono venuto a Villa Simius anche a maggio per un lavoro. Dai, sono venuto.
2: L'opposto di Villa Simius.
0: Ah, ecco, tu sei dall'altro lato di là. Beh, allora facciamo una cosa. Se adesso mi dai la risposta esatta, come direi che darai, mi inviterai da te il prossimo anno.
2: Ma assolutamente, ritieniti invitato.
0: Perfetto.
2: Franco Bollo 50.
0: Allora Andrea, ti sei vinto i gadget di Radio Kiss Kiss, che ti arriveranno quindi direttamente, hai detto dove, a Porto?
2: Porto Scuso.
0: Adesso vado a vedere su Maps anche dove si trova, perché questo mi mancava. Favoloso, è sempre bello imparare cose nuove. Grazie Andrea, continua ad ascoltarci. Kiss Kiss a te.
2: Grazie a te.
0: Ciao. Ciao.
3: 5 minuti passano in fretta. A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

pensate che ieri vi dicevo che era in concerto a Baltimora. Questa sera si prende una piccola pausa perché poi le aspettano due serate al Madison Square Garden di New York. Questo per farvi capire chi è Olivia Dean con il suo ultimo successo di Baby Step.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Yes, yes.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Scusate, ma non posso rientrare senza condividere la mega gioia per la medaglia d'oro di Sarah Curtis nei 50 d'orso, facendo nuovo record mondiale. Quindi si è battuta dal record che ha fatto ieri nelle semifinali. Strepitosa, ragazza di 19 anni, veramente incredibile. Ottima portabandiera dell'Italia. Grande Sara, brava, brava, brava. Ma piccola cosa che vi volevo dire, prima nella password abbiamo utilizzato il numero 50, non a caso, perché volevo creare un gancio epico, perché 50 come gli anni che di esistenza della giornata mondiale dei mancini, della quale faccio parte pure io. Io sono un mancinone un po' atipico per una piccola cosa, cioè la parte destra del mio corpo c'è per questione estetica, io faccio tutto con la sinistra tranne che suonare la chitarra la suono, diciamo, da normale, se così si dice. Ma sappiate che voi destrimani conquistate il mondo, è tutto fatto per voi e noi mancini siamo trattati male.

0: Kiss Kiss Play Summer.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vergata, ultimo, che ci conduce alla fine anche di questa terza ora, facendoci fare un salto nel 1985, anno in cui, per collegarmi anche a ultimo, ci fu il più grande concerto della storia, con lo storico doppio palco live a Londra e a Filadelfia, e sto parlando del Live Aid, che raggiunse all'epoca 2 miliardi di persone al mondo collegate per vedere tutto quello che succedeva tra i 150 musicisti coinvolti, tra cui quelli che stanno arrivando adesso, che sono gli Wham con il loro grande successo I'm Your Man.

0: Kiss dal 1985, I'm Your Man con gli Wham.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Buona serata e bentrovati all'ascolto. In apertura allo sport, strepitosa Sara Curtis agli europei di nuoto di Parigi. L'azzurra vince l'oro nei 50 dosso e ritocca nuovamente il record del mondo che aveva realizzato appena ieri in semifinale. Ultimo pagina, non ci sarebbero feriti nell'esplosione avvenuta questo pomeriggio allo stabilimento della Ammo Italy, l'ex Simildifesa Colleferro vicino Roma, che produce munizioni di medio e grosso calibro, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri dopo che è scattato l'allarme antincendio, così che i lavoratori sono stati fatti evacuare prima dello scoppio, un boato sentito a chilometri di distanza. Diverse squadre di vigili del fuoco sono sul posto, ma non sarebbero ancora potute intervenire. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza della difesa che sollecitava i domiciliari. Ranucci potrebbe invece essere sentito dai PM nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare dell'imprenditore faccendiere che intanto ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Lo scopo, avrebbe detto, era favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, mentre per i magistrati Lavitola voleva accrescere l'attenzione verso Ranucci e indurlo a scendere in politica. In alternativa all'ordigno che distrusse due auto, Lavitola avrebbe pensato anche a far sparare 4-5 colpi di pistola contro l'abitazione del conduttore di Report. Che distrusse due auto, Lavitola avrebbe pensato anche a far sparare 4-5 colpi di pistola contro l'abitazione del conduttore di Report. Migranti, non può esserci

0: Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista.
1: Anche oggi stop dei voli per tutta la giornata all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La società di gestione ha confermato la sospensione di arrivi e partenze fino alle 2 di notte del 14 agosto. Finora oltre 700 voli cancellati, danni per 20 milioni di euro. Intanto scatta l'esposto all'antitrust per rincari sospetti gli autonoleggi dello scalo di Fontana Rossa. Si è arrivati a sfiorare i 350 euro per poche ore di affitto della vettura. Il gran caldo sull'Italia, le ore contate, presto le temperature inizieranno a calare a partire dal nord, merito di una perturbazione atlantica. Dalle 18 città con bollino rosso, domani si scenderà a 7, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria, a Ferragosto saranno solo 2. Intanto anche questo pomeriggio diverse zone della penisola colpite da brevi temporali accompagnati da forti raffiche di vento. E chiudiamo ancora con lo sport, atletica, gli europei di Birmingham, stasera la finale del triplo donne con Erika Saraceni e Daria Derkac, dopo le 22 la finale degli 800 metri uomini con Francesco Pernici, in programma anche le semifinali dei 200 maschili con Desalu, Dez e Longobardi. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, da Antonio Mercurio, buona serata e kiss kiss a tutti.
2: E grazie Antonio Mercurio per darci queste news che arrivano dal mondo. Hai capito quante belle cose che succedono? Succede che iniziamo anche questa quarta ora in mia compagnia, sono sempre Paolo Franceschini, sempre Roberta Seppi in regia e sono anche felice che in questo periodo non siamo in TV, perché questa mattina ho avuto la favolosa idea di tagliarmi i capelli da solo e sembra che mi abbia morso in testa una vecchia senza denti, però comunque avrei potuto fare anche di peggio, dico solo questa cosa, però è il momento di iniziare anche questa ora con la musica più bella, vi ascoltiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera? Era.

La bellissima voce di Teddy Swims su Radio Kiss Kiss. Per chi non lo sapesse, Teddy Swims è un cantautore statunitense, uno dei vari casi esplosi grazie al web. Lui dal 2019 che è molto conosciuto su YouTube, ma c'è una curiosità su di lui che non so in quanti sanno, perché Teddy Swims non è il suo vero nome. Lui si chiama, il nome di battesimo è Jayden Colin Dimsdale, penso di averlo pronunciato malissimo. Ha scelto Teddy come suo nome perché è un nomignolo che si porta dietro da quando è bambino. Mentre pensate che Swims è invece un acronimo, è l'acronimo di Someone Who Isn't Myself Sometimes, ovvero qualcuno che a volte non sono io. Pensate che storia che c'è dietro anche i nomi di alcuni artisti. Lo sapevate? Io no. Facciamo

Ma se io vi dicessi che questo pezzo è di Francesca Calearo, in quanti la riconoscerebbero? Perché Francesca Calearo è il nome vero di Madame, con Mamma Non Mamma, prima vi ho raccontato di Teddy Swims. Non so in quanti di voi si ricordino invece una fase particolare della carriera di Prince, insomma direi uno dei più grandi artisti che la musica internazionale abbia avuto. Beh, insomma, c'è stato per un periodo dove era in rotta con la sua casa discografica e per ben 7 anni lui, in forma di protesta, perché comunque aveva un contratto in essere, ha scelto di non produrre più gli album con il suo nome, ma con un simbolo grafico che praticamente veniva chiamato Love Symbol. Ma questa cosa mise in difficoltà la comunicazione dell'epoca, perché non si poteva pronunciare, poi soprattutto nel 1993 i computer che c'erano non avevano la possibilità di fare di poter scrivere il suo simbolo. Beh, insomma, fatto sta che il mondo della comunicazione aveva trovato un metodo, diciamo in una qualche maniera anche avvallata dallo stesso Prince, se non ufficialmente, di chiamarlo TAFCAP, ovvero The Artist Formal Know as Prince, quindi l'artista precedentemente noto come Prince. Cioè, questo è uno dei vesti. Pensate che ha prodotto ben 10 album dal 93 al 2000, uscendo come Love Symbol, e poi dopo ad un certo punto ha fatto pace con tutti e è tornato ad essere Prince. You so precious.

0: facendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Yes, yes.
1: Con il fuori tutto uni euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da uni euro.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
7: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. I'm a La musica più bella. Suona solo su Radio

My Soul su Radio Kiss Kiss. Allora, ieri vi avevo raccontato anche che iniziava, diciamo, la stagione del calcio con la prima coppa. È stata la Supercoppa Europea che si è aggiudicato il Paris Saint-Germain battendo l'Aston Villa 2-1. La particolarità di quella partita è che è stata fatta arbitrare ad Omar Artan, un nome che probabilmente non vi darà nulla, ma è stato quella una, diciamo, delle storie abbastanza particolari legate ai mondiali, gli ultimi mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada. Dico particolari per utilizzare eufemismo. Arbitro somalo, tra l'altro eletto miglior arbitro del 2025 in Africa, ma che non ha avuto l'opportunità di entrare negli Stati Uniti perché gli hanno negato il visto, ed è stato premiato dall'UEFA facendogli arbitrare la Supercoppa. Beh, insomma, almeno belle storie. Se non lascio futuro, so-

Ma che voce, Sienna Spyro con Material Lover. Allora, in questo proprio qualche istante fa mi è arrivato un messaggio vocale da una persona che adesso non citerò, ma se in questo momento mi sta ascoltando capirò che sto parlando di lei, e lei inteso come persona, e quindi non voglio neanche coniugare il sesso. Un messaggio vocale di 2 minuti e 43 secondi. Allora, ovviamente lo ascolterò, perché lo ascolterò, però... sono un po', come dire, allergico ai messaggi vocali un po' lunghettini. Pensate, e pensa anche tu che mi stai ascoltando, che c'è Debrez, che praticamente arriva dalla Gran Bretagna, in una sorta di Galateo dei giorni nostri, che dice proprio che c'è una regola, che il messaggio vocale non dovrebbe mai superare un minuto. Sono molto d'accordo, perché oltre il minuto diventa un monologo ed è anche considerato uno sproloquio egoista. Adesso, cioè, sono tranquillo e calmo, però era solo giusto per dire... Messaggi vocali corti, per favore.

Ed è Dua Lipa che ci conduce verso la novità anche di questa quarta ora. Sappiate che a proposito del messaggio vocale di prima me ne è arrivato uno scritto che inizia per str e finisce per onzo. Comunque non siamo qua a parlare di questo, ma dell'ultimo successo dei Lime Loop. Questa è Vento d'estate.

0: nostro New Kiss Lime Loop, Vento d'estate. Allora, come vi dicevo prima, io mi ero fidato di questa giornata di sole stendendo i panni all'aperto, ma poi ha iniziato a piovere qua a Napoli. Cosa succederà nei prossimi giorni? Ce lo dicono i nostri amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno poco nuvoloso sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi, e caldo fin dalle prime ore. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 30 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Ma quanto mi piace come finisce Drop Dead di Olivia Rodrigo. Allora state attente, care amiche e cari amici, perché è giunto l'ultimo momento di questa giornata per potervi aggiudicare i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo così. Sigla!
2: Reve al contrario, reve contrariato,
1: sempre per il fatto che io passerò tutti i pomeriggi di agosto a mantenere in vita i programmi che si stanno ora godendo le loro meritate vacanze. Ora rimetto i panni da vecchio corriere e mi prendo anche il ruolo di Ciro e di Alfio, che in questo momento sono in giro a divertirsi per fare il giocone. Allora, io ve lo dico, prima con Roberta ci siamo consultate e abbiamo detto: ma che canzone mettiamo oggi? Abbiamo fatto una scelta, abbiamo messo un nostro artista che ci piace tantissimo. Io non ho ancora sentita la rovescia, tra l'altro non l'ho voluta ascoltare. Sai che secondo me potrebbe essere potenzialmente difficile? Proviamo a sentire e vediamo, vai.

0: Dai, dai, sei stata buona. Sei stata buona perché hai messo una parte, secondo me, estremamente riconoscibile. Come al solito, 347-490-0052 per vedere chi sarà il più veloce.
1: Una hit al contrario. Riesci a indovinarla?

0: Arrivo, arrivo, ero antidroga, ero scappato, erano Emma e Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. Guarda, faccio le autobattute di minchia. Comunque, allora, abbiamo messo la canzone, sinceramente pensavo che avrebbero sbagliato in molti di più. Allora, sono arrivati parecchi errori, devo dire, però anche in tanti hanno indovinato. Sentiamo qualche messaggio intanto.
1: Tutta la notte di San Giovanni.
0: No.
2: Rossetto e caffè di San Da Vinci.
0: Io guarda, sarei curioso di sapere che cosa aveva di Rossetto e caffè sta canzone. Comunque no.
3: Ragazzi, la so, è La vita splendida di Tiziano Ferro.
0: Ma poi è bello questo Ragazzi, la so, cioè con questa sicumera. Ma in mezzo ai vari che hanno indovinato c'è qualcuno che ha indovinato realmente per primo.
4: La canzone è Oroscopo di Calcutta, Angelo dalla provincia di Brindisi.

0: e quindi il nostro amico di Brindisi, non mi ricordo il nome, mi è sfuggito dalla testa, niente, ormai sono andato in loop. Angelo di Brindisi, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss nei prossimi giorni.
1: La musica più bella, notizie virali

0: Ma scusa, ma veramente è già finita? Cioè, sono già, è già ora di andare a casa anche questa sera. Vabbè, amici, insomma, è stato bellissimo essere in vostra compagnia anche oggi. Grazie, io vi ringrazio tanto di essere anche sempre molto attivi con i vostri messaggi. Vi ringrazio tantissimo in regia Roberta Sepe.
1: Grazie, ti voglio bene.
0: Ma anche noi vogliamo bene a te, figurati. Vi lascio ora con un pezzo dal 1985, lo storico Living in America di James Brown. Io cosa vi dico? Che domani sarò ancora in vostra compagnia dalle ore 16 alle ore 20. Vedete di comportarvi bene e kiss kiss a tutti!

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Yes, yes.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
1: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
7: Suona solo

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it.
9: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Kiss

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss Kiss.

0: chiudi gli occhi. Il viaggio comincia adesso. La notte vola.
1: Dalla tuo cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.